sbatte in faccia a tutti gli appena. Ma se ricorda la vecchia madre, che gli tirò uno scherzo da prendere.